0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 23 settembre sa festa a San Costante. San Costante era sacristano Ancona in Italia o V secolo. Era sacristano in Staiegia e aveva una fede a dispiazzare i montagni, secondo la parola del Vangelo. A tal punto che un giorno non c'era più olio per far bruciare i lampi dell'altare. Mise l'acqua e si mise in preghiera e i mesci brucettini tutta giornata come sicchi d'acqua era olio. E il Papa San Gregorio Magno, che parla di staffare e di comportamento di sto servo di Dio che lo considerava come un santo. Eccoci qual è San Costante o San Costanzio affestato il 23 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 1, prima parte. I 10 patriarchi d'Adamo a Noè e i discendenti di Noè. Adamo, Set, Enosch, Kenan, Malael, Dieredu, Enoch, Metuskelak, Lemek, Noè, Semme, Shamme e Diafetto. Fiori di Diafetto, Gomer, Magog, Madai, Diawan, Tubal, Meskek e Tiras. I violi di Gomer, Askenaz, Divat e Togarma. I violi di Diawan, Eliska, Tarsiga, Kitim e Rodanim. Fiori di Shamme, Kusk, Mitzraim, Put e Canaan. Fiori di Gusk, Saba, Avila, Sabta, Raema e Sabteca. Fiori di Raema, Seba e Dedanu. Cusco generò a Nimrod, Gielo che cominciò a essere potente nell'antadera. Mitzraim generò i Ludimi, l'Anaimi e i Leabimi, i Naftuimi, i Patrusimi, i Gasluimi, da dove li sono esciuti i Filistini e i Catvormini. Canaan generò a Sidon, il suo primo nato, e a Et, e i Jebusiani, la Moreane, i Girgasiani, Leviani, l'Archiani, i Ziniani, l'Arvadiani, i Zemariani, l'Amatiani. Fiori di Zeme, Elamu, Assur, Arpastad, Luc e Aram. Uz, Ul, Geter e Mesked. Arpastad generò a Skelak e Skelak generò a Eber. A Eber li nascì due violi. Uno si chiamava Peleg, perché di suo tempo a terra fu spartuto, e il suo fratello si chiamava Joktan. Joktan generò Almodad, a Skelev, a Arzamavet, a Dierag, a Adoram, a Uzal, a Dikla, a Ebal, a Abimael, a Seba, a Oviru, a Avila e a Joab. Tutti questi vennero violi di Joktan. I 10 patriarchi da Sem a Abramo. Sem, Arpaxt, Skela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nagor, Terak, Abramo, qui die Abramo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 23 settembre sa festa a San Costante. San Costante era sagristano a Ancona in Italia o 5° secolo. Era sagristano in Staiesia e aveva una fede a dispiazzare i montagni, secondo la parola del Vangelo. A tal punto che un giorno non c'era più olio per far bruciare i lampi dell'altare. Mise l'acqua e si mise in preghiera e i mesci brucettini tutta giornata come sicchi d'acqua era olio. E il Papa San Gregorio Magno, che parla di staffari e di comportamento di sto servo di Dio che lo considerava come un santo. Eccoci qual è San Costante o San Costanzio affestato 23 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Go, parlo parecchi anni fa, c'era io un tuo innamorato, franco dagli onestità. Era un umano degno, giunto di mani a buon'ora, un venia per far regno,

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 23 settembre sa festa a San Costante. San Costante era sacristano a Ancona in Italia o 5° secolo. Era sacristano in Staiegia e aveva una fede a dispiazzare i montagni, secondo la parola del Vangelo. A tal punto che un giorno non c'era più olio per far bruciare i lampi dell'altare. Mise l'acqua e si mise in preghiera e i mesci brucettini tutta giornata come sicchi d'acqua era olio. E il Papa San Gregorio Magno, che parla di staffare e di comportamento di sto servo di Dio che lo considerava come un santo. Eccoci qual è San Costante o San Costanzio affestato 23 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 1, prima parte. I 10 patriarchi d'Adamo a Noè e i discendenti di Noè. Adamo, Set, Enosch, Kenan, Malael, Dieredu, Enoch, Metuskelach, Lemech, Noè, Semme, Shamme e Diafetto. Fiori di Diafetto, Gomer, Magog, Madai, Diawan, Tubal, Meskek e Tiras. I violi di Gomer, Askenaz, Divat e Togarma. I violi di Diawan, Eliska, Tarsiga, Kitim e Rodanim. Fiori di Shamme, Kusk, Mitzraim, Put e Canaan. Fiori di Kusk, Saba, Avila, Sabta, Raema e Sabteca. Fiori di Raema, Seba e Dedanu. Cusco generò a Nimrod, Dielo che cominciò a essere potente nell'antadera. Mitzraim generò i Ludimi, l'Anaimi e i Leabimi, i Naftuimi, i Patrusimi, i Gazluimi, da dove li sono esciuti i Filistini e i Catvormini. Canaan generò a Sidon, il suo primo nato, e a Et, e i Jebusiani, la Moreane, i Girgasiani, Leviani, l'Archiani, i Ziniani, l'Arvadiani, i Zemariani, l'Amatiani. Fiori di Zem, Elamu, Assur, Arpastad, Luc e Aram. Uz, Ul, Geter e Mesked. Arpastad generò a Skelak e Skelak generò a Eber. A Eber li nascì due violi. Uno si chiamava Peleg, perché di suo tempo a terra fu spartuto, e suo fratello si chiamava Gioctan. Gioctan generò Almodad, a Skelev, a Arzamavet, a Dierag, a Adoram, a Uzal, a Dikla, a Ebal, a Abimael, a Seba, a Oviru, a Avila e a Joab. Tutti questi furono violi di Gioctan. I 10 patriarchi da Sem a Abramo. Sem, Arpaxt, Skela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nagor, Terak, Abramo, qui dit Abramo.

1003 van fra questi contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse.

mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e man-